0: 咁公司要罷工嘅時候咧，咁所以公司咧就好嬲。
1: 點樣罷工啊？罷跳，我唔跳。
0: 罷跳，唔係咁開頭，唔係開頭我哋即係我同另外一個同事就話。公司唔公平，咁但係我同公司嘅秘書講，秘書又好似都唔係幾聽我哋講，我哋索性拒絕，就好想去上面高層嗰度講，點知高層嗰邊咧就鬧翻我哋轉頭，叫我哋落翻去下邊講，咁我哋又已經好嬲啦喎，
2: 半年
0: 係，咁我哋好，我哋年輕啊嘛，咁我哋覺得哇唔得咯，咁跟住咧就又再唔理啦，咁索性話罷工，罷工咧，跟住佢哋就理咯喎。咁嗰陣時就開始就會叫咗劉天慈佢哋，咁就走嚟同我哋講咧。咁佢哋又係覺得佢哋高壓地要我哋跳就跳，唔跳唔跳，
1: 即係跳啦，係啦。
0: 咁跟住哇，你咁啊，真係冇彎轉啦。跟住嗱，唔好跳咯，全部啱算就過年啊嘛，新年啊嘛。咁我咪話一齊唔好跳，跟住嗰啲 artist 啊，仲有啊棒哥啊，同埋其他嘅，喂，佢話你哋搞罷工啊，搞咁大鑊啊咁樣，咁跟住話，跟住唔好理啦。咁我哋仲喺度講話因為我哋晏晝嘅時候，我哋諗住已經唔跳噶啦，所以我啲將啲 step 忘記曬佢，仲好開心啊！諗住咧唔使跳，因為記中國舞最難噶啦，咁啊諗住唔跳啦。咁跟住咧，佢就叫阿程乃根嚟咧，
1: 程 Sir
0: 係啊，阿程 Sir， 阿程 Sir 好 nice 噶嘛，咁啊程 Sir 就話咁啦，萬事有商量，跳咗今晚先，跳咗今晚先，咁我哋咪跳咯。哎，咁啊死啦！佢叫跳咗㗎，因為我哋啲 step 已經冇曬啦嘛，咁啊夾硬頂住推出，所以如果你網上面睇翻有呢個舞咧，你會見到我哋咧，哇！全部人咧，
1: 流流
0: 流流流流，係